cosa che la gente fa impazzire. Non è una medicina, si beve la mattina come usava Michele Strogoff. Un giorno il grande Rimsky-Korsakov.

per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha, e nemmeno violenza.

Vuoi padre eterno mio, se torna a nascere, fammi nascere e libera come un uccello del cielo. Fammi nascere